0: Nabona.
1: Nedua ya kuliete nite.
2: Amo. Last ni confirm.
3: Kya kya poni nami?
4: Hai bagi no religia.
5: Rendi bagi no.
1: Nena serikali enlele rom. Chief Menauru. Ole kuipa. Say sit endama. Umeza show sato monari entiva.
6: Enlele ro. Mayan FM.

0: kukwambia kitu.
1: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
2: Sikiwieni pe mke.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoa bega tara. Kanyoa shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyoa sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ndua ya kuliente lite. Amo.
2: Last ni constant.
5: Okay, okay, poni nami.
0: Hai bagi no relidia.
6: Ndio tangi bagi no.
4: Nena serikali ellelero.

0: aji nanu Gideon naata mari yolo le jinga
1: paila ran karna gaji pita sisi nati emudia torosei
2: aji ra misori na rola meloji
3: ore ran karna gaji Joel Matambash nani ningiro maya FM temurua etorosei
2: nanyor maya FM eni ningiro turbili
4: ere maya
3: aji yolo shomani ningo maya FM ameta ewangano losho
1: Aininingito amayan nazito masai fiki ninge amayan amo ewangan tolosho
2: Aininingiro amayan amayan da yo galerariani
4: ere mayan
0: Aininingiro mayan hem ashipagno shona no leng yangolongi juma na yana tendeba ele jungo bisho bosho lo dire ngeni yok o nashipagno si ngagenya
5: mayan FM Maya Yen FM.